0: Leporello, signore, vien qui, facciamo pace, prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne, e a forza di danari,
0: non parliamo più di ciò!
1: Ti basta l'armo di far quel che io ti dico?
0: Purché lasciar le donne!
1: Lasciar le donne? Pazzo, lasciar le donne! Sai che le son per me necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete core d'ingannarle poi tutte?
1: È tutto amore! Chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural ci amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
1: Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro opposizioni!